0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!

0: nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso più giovane che mai.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sono le 8:02.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
19: Cari amiche
20: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
20: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
21: Allora, com'è andata? Racconta.
22: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
21: No. E tu che cosa hai fatto?
22: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
21: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
22: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
23: Pensa, rifare

0: Casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso.
5: È il momento di A Pieno Ritmo.
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni, quelle di Radio Sorriso, che ci presentano il disco del mese. Questa mattina ci siamo ascoltati Ganga Sister con La Volta Buona, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buon lunedì, un lunedì, come dicevamo poc'anzi con Massimiliano fuori onda, che sa tanto di venerdì. Non so perché, forse perché io domani poi non ci sono, ma in realtà anche lui sembrava un bel venerdì. Quindi buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi. Io sono Giovannino, fino alle 10 in mia compagnia. 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali. Siamo anche su Telegram, se vi fa piacere, che poi in sostanza è uguale a whatsapp, potete mandare anche lì messaggini, audio, video, eccetera, oppure mi telefonate al 0423 73 6680 o 736681. Compleanni, anniversari, saluti, sorprese musicali, noi siamo qui apposta per cercare, se possiamo e se, come dire, la tecnologia ce lo permette, di accontentarvi. Intanto però partiamo con una bella mazurka, iniziamo la settimana bene con il maestro Raul Casadei e La Cascatella. Buongiorno.

0: Daniele Cavanna con Boom Boom d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mi trasferisco virtualmente a Torino, dove l'amica Paola ci dà il buongiorno.
1: Buongiorno Radio Sorriso.
0: Ciao Paola.
1: Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Volevo augurare buona settimana e buona giornata a tutti voi e richiedere una canzone di Omar Lambertini, Cuori agitati. Se per caso non è possibile, sempre di Omar Lambertini, Qualcosa di importante. Grazie mille, buona giornata.
0: E allora ti accontento subito augurandoti una buona settimana con Omar Lambertini e la sua Cuori agitati. Subito dopo arriva Giorgio Villani con Danza Turca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Giorgio Villani con questa bella cumbia dal titolo Danza Turca. E vedete, quando vi dico fate una dedica, salutate qualcuno con cui siete insieme, iniziate la settimana magari con un po' di musica. Allora salutiamo l'amica Gianna di Villorba. Ciao Giovanni, sono Gianna in compagnia di Daniela e Luciano. Gentilmente puoi dedicarci una bella canzone, magari dei Pooh, eh? Grazie mille, buon lunedì. Allora buon lunedì a tutti e tre. Vi ho selezionato un bel medley, il Pooh Medley di Luca Bergamini. Buon ascolto!

bellissimo tuffo nella musica italiana con il Pooh Medley, Luca Bergamini sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a pieno ritmo con Giovannino. Ma adesso devo ricordarvi un appuntamento importantissimo.

0: Eh già, manca sempre meno. Domani, martedì 7 luglio, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra! Dove? Beh, in piazza San Giorgio, a Rosolina Mare, a partire dalle ore 20:45, si balla su una pista in acciaio, amici ballerini, sotto le stelle, tra l'altro, quindi cosa molto romantica, con Iris, Massimiliano e Alex e tanti tanti ospiti. Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance. E allora, mi raccomando, appuntamento imperdibile alla presentazione Alex e Giusy Mercuri, Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, quindi domani, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, l'ingresso è gratuito. E allora ci vediamo lì,
1: Stasera torno a casa più contento che mai. Balliamoci sopra. Buttiamoci.
0: Appuntamento imperdibile. E noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
4: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credo.
6: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercuri. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, piazza San Giorgio. Ingresso libero.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Il maestro Castellina Pasi con Spaccafisa, una bella mazurka sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo chi a Lignano va al centro estivo. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovi.
0: Ciao Miriam.
1: Buongiorno,
0: ciao Miriam.
1: Risini. Mando un audio velocissimo,
0: certo,
1: perché devo strascappare che oggi infatti ti mando i saluti da Lignano Sabbiadoro.
0: Che bello.
1: Sono al centro estivo.
0: Un abbraccio.
1: Che facciamo un sacco di attività e dobbiamo essere giù alle 8:40 e io devo ancora sistemarmi. Niente, un abbraccio e a presto risentirci.
0: Dai dai che sei in ritardo Miriam. Comunque divertiti, brava, anch'io voglio andare al centro estivo. Mi sa che va bene, dai, ti dedico il prossimo brano. Una bella baciata a Michele Ranieri, Dimmi di no. Subito dopo continuo accontentando chi mi richiede, Beatrice Orrigo e Serena Lo Faro con la Taggiasca.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

L'Attagiasca, una bella polca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Do il buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli. Dateci i baci, dateli a chiamate, dateli ai vostri figli, dateli ai vostri genitori, perché dietro a un semplice bacio ci sono migliaia di parole. Oggi giornata internazionale del bacio, e allora baciate qualcuno, dai. Poi probabilmente vediamo se Tiziana oggi ci porta in mezzo ai baci o in altri argomenti. Vedremo tra poco. Intanto buongiorno anche all'amica Rita di Magnago, e non solo, vado a salutare anche l'amico Nicola da Ponte sul Brenta. Ciao Nicola. E vado invece a dedicare all'amica Giusy, che ci segue dalla provincia di Udine, questo bel brano. Arriva Giovanni Miani con Ballade Furlane, tra poco argomento del giorno con Tiziana, e vediamo, magari ci porta in mezzo i baci. Oggi è la giornata internazionale del bacio, vuoi che non parliamo di quello? Chissà.

0: Giovanni Miani, Balade Furlane, e do il buongiorno a Tiziana. Anzi, ecco, perché oggi è la giornata mondiale del bacio.
1: Del bacio,
0: e io non potevo non darti un bacio in apertura. Poi, mistero sarà se ci siamo dati un bacio sulla guancia, ma questo è un mistero radiofonico.
1: Scopritelo.
0: Mandiamo la sigla, va?
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, dove mi porti oggi?
1: Allora, oggi parliamo proprio di baci, che sia per affetto, per amore, per premura o per passione. I baci parlano per noi. E per noi, cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno con un bel abbraccio e un bel bacio forte con lo schiocco. È così, no?
0: Così, è vero, è bello ricevere un bel bacio per buongiorno, perché dietro un bacio ci può essere tanti significati: ti amo, ti voglio bene,
1: esatto,
0: mi sei mancato, mancata, eccetera.
1: Esatto, oggi è lunedì 6 luglio e questa data è stata scelta grazie al bacio più lungo della storia, che è durato 58 ore e che ha avuto per protagonista una coppia thailandese durante una gara. La coppia ha battuto il suo stesso record di 46 ore consecutive, cioè la coppia in questa gara di ballo a cui partecipava ogni anno, in un primo momento furono 46 ore, in un secondo momento 53, ed è questo.
0: Si sono baciati per 58 ore.
1: 58 ore, non 53, scusami.
0: Che
1: 58
0: bravo.
1: Ore sono rimasti lì in apnea finché sono morti.
0: No. Ma ci sarà stato un. Cioè, come ha fatto a baciarsi per 5? Cioè, si sono uniti, hanno unito le labbra per 58.
1: Le univano, prendevano, le staccavano, prendevano aria.
0: Forse... Ah, proprio il bacio vero e proprio. Vabbè, no, perché mi
1: non
0: fa
1: è uno scherzo.
0: Ah, però
1: non
0: mi fa
1: è
0: strano, 58 ore non è più un gioco, nel senso.
1: Allora, oggi vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori di Radio Sorriso. Qual è il bacio che non avete mai dimenticato? Il primo, quello più emozionante, quello inaspettato, o quello che vi ha cambiato la giornata? No, quello proprio appunto inaspettato. Raccontatecelo con un bel messaggio, una nota vocale, amici di Sorriso, al 345 48 45 663. Le storie più belle andranno in onda su, appunto, in diretta con il nostro Giovannino, è vero?
0: Certo, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. Tiziana, iniziamo ad allenarci, perché il prossimo anno voglio fare 59 ore.
1: Vuoi
0: iniziamo adesso.

0: la novità presentata da Frank David con Lorena, Tiburon il titolo, e noi ci ritroviamo tra poco per la seconda ora insieme.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati.

0: interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 9:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social Truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Blackout record a Cuba. Senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmin Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: In Legnanesi aprono questa seconda ora insieme con Baci Baci in questa giornata mondiale del bacio. Anche Radio Sorriso festeggia questo giorno così importante, e anche perché festeggia questo gesto che è veramente importantissimo dietro un bacio, cioè veramente, come dicevamo prima, tante emozioni, amore, sentimento, bene e tante cose non dette, per esempio un mi sei mancato o mancata, un ci sono, un vorrei continuare a essere qui con te, o un condividere qualcosa. Quindi oggi Radio Sorriso vi chiede qual è quel bacio che vi è rimasto impresso, quello che magari vi ha cambiato la vita, quello che magari, come dire, riportate dentro, e non necessariamente può essere un bacio di un marito, di un futuro marito, magari avete avuto altri baci che vi portate nel cuore. Fatelo sapere a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Si può anche mandare un bacio tramite Radio Sorriso, quindi se magari avete una persona a cui volete mandare un bacio, beh, oggi Radio Sorriso fa un po' la postina dei baci e quindi li riporta, quindi fatevi sentire. Sentiamo però intanto l'amico Mario, poeta da Gazzo Veronese. Lui ci stava ascoltando, vedi lì, sicuramente era all'ascolto, assolutamente. Buongiorno.
1: Incominciamo la giornata con un po' di musica che ci allieta un po' lo spirito.
0: Bravo Mario.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.
0: E allora un abbraccio caro Mario, un saluto, un buongiorno lo faccio anche all'amica Giuliana da Montichiari Brescia, ma anche alla Donatella e alla Barbara. Anzi, un bacio io lo mando fortissimo a tutte e due, un bacio forte forte forte. E intanto continuiamo anche con la musica. Arriva Francesca Mazzucato con questa bella novità 2026, Sono tua è il titolo, sempre qui logicamente a pieno ritmo con Giovannino fino alle 10 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Marco il Clan con Ciao Ciao Romantica. Saluto l'amica Simonetta, un grande abbraccio, un abbraccio anche all'amico Guerrino di Piazzola sul Brenta, un buongiorno all'amica Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca, provincia di Padova, che ci manda il buongiorno. E poi vado a salutare invece l'amica Giovanna di Verona che ci scrive: buongiorno, si parte per una nuova settimana e quindi buon lunedì, un buon lavoro a tutti voi. E posso richiedere il brano Romagna Mia? Tra poco vedo se riesco ad accontentarti, cara Giovanna. Intanto ti auguro una buona settimana. Buongiorno all'amica Raffaella che a noi manda il bacio, a tutti voi mando un bacio con grande affetto. Che bello, potete mandarli anche a noi i baci oggi, assolutamente fanno sempre molto piacere. Si continua però con la musica di Radio Sorriso, arriva Simona 40 con Dai Dai Dai e subito dopo Omar Lambertini con Dolce Terra Mia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Omar Lambertini, dolce terra mia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare ancora le amiche di Buia, un grande saluto, e saluto anche l'amico Daniele da Bertipaglia. Ieri sera bellissima serata a Terrassa Padovana con l'orchestra Daniele Desideri, una loro canzone. Ora tra poco, caro Daniele, ti vado ad accontentare ben volentieri. Tra l'altro stavo sbirciando i nostri social, perché lo sapete che Radio Sorriso è super presente anche sui social network, quindi su Facebook e su Instagram. Anzi, vi invito a cercarci come Radio Sorriso, sempre con 3R, e a mettere un bel mi piace, un bel segui. Stavo sbirciando perché giustamente questa giornata così importante la celebriamo anche con un bel post sulla nostra pagina Facebook, e vi chiediamo voi chi bacerete oggi, nella giornata di oggi. Allora state rispondendo, tra poco vengo a fare un salutino anche in quelle zone. Intanto continuiamo però con la musica. Arriva Graziano Cianni con Nel mio silenzio, e poi tra poco vediamo quanti baci in giro per oggi ci saranno, anche se poi certo i baci bisogna darli sempre, però oggi è un momento per ricordarci quanto è importante un gesto che magari spesso facciamo così un po' superficialmente.

0: Cappelletti, Romagna Mia, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui a Pieno Ritmo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 Protetti? A casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive. Oltre la carta casa.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Sorriso.
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo ascoltati Francesca Mazzuccato con Vorrei fermare il tempo, edizione AB Record, che ringraziamo, e saluto con questo brano anche l'amico Paolo da Maerne. E allora saluto anche, do il buongiorno all'amica Luigina di Morgano, e accontento proprio l'amico Daniele da Bertipaglia, che mi richiede un brano dell'orchestra Daniele Desideri.

Marco Dazzi in silenzio, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Giovanna di Schio e do un saluto agli amici dei social. Allora, voi vi chiediamo sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook, voi chi bacerete. Allora, l'amica Giovanna ci scrive esattamente che bacerebbe suo marito. Giustamente, chi vuoi che bacio? Mio marito, va bene. Poi saluto anche l'amica Enrica, invece, buongiorno, se io bacerei anche solo mio marito. Vedi, vedi, i mariti vanno per la maggiore. Poi saluto l'amica Maria Rosa, buongiorno, buona giornata e buon inizio settimana a tutti voi di Radio Sorriso. Allora, grazie mille cara Maria Rosa, ma si continua ancora perché sono tanti commenti, assolutamente. All'amico Adelio, ciao gente, mi raccomando, baci. Aspetta che mi... ecco, baci alla grande, non guardate a spese. Va bene, un abbraccio, Adelio, sempre simpatico. Buongiorno anche all'amica Luisa, dolce risveglio e buon inizio settimana a tutta Radio Sorriso con un bacio, vedi? Quindi alla fine festeggiamo anche sui nostri social i baci. Vado invece adesso ad accontentare l'amico Simone da San Martino di Lupari con l'orchestra Lucio Favani, la voce quella di Tiziano, la mazurka che fa così.

0: Pierre De Macarena con Arrivederci Mare. Andiamo a sentire un bel messaggio vocale con una persona che piacerebbe un attore. Sentiamo.
1: Ciao, io bacerei volentieri Luca Argentero.
0: Hai capito?
1: Nella serie che ha fatto Doc. Il suo sorriso è proprio da baci. Ciao,
0: bene.
1: Luciana da Verona.
0: Va bene, Luciana, dai, grazie di avercelo detto. E vedi, poi uno guarda un film, guarda una fiction e alla fine dice: ma un bel bacio io lo darei. Dedico ad una persona speciale, esattamente Adriana, persona meravigliosa, un brano cantato proprio da lei, orchestra Roberto Tagliani. Esibizionista, grazie mille, sono Marco da Brescia. E così chiudiamo la seconda ora insieme. Tra poco Farfalle su due ruote e logicamente oggi torna la Iris. Quindi vi lascio in sua compagnia, nella prima mezz'ora magari staremo insieme. Vediamo. Intanto, esibizionista.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 11:02. Radio Sorriso, Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di droga le spiagge venete e friulane e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica è stata sgominata dal Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle. 35 gli indagati, 16 gli arresti. Il sequestro totale è di quasi un quintale di sostanze, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1,1 milioni di euro. L'organizzazione distribuiva cocaina, marijuana e hashish anche in Lombardia, Liguria e Toscana.
3: L'azienda ospedale Università Padova è al primo posto a livello nazionale per il numero di trapianti di polmone, rene e pancreas, un dato che conferma anche per il 2025 la qualità della chirurgia dei trapianti di rene e pancreas della professoressa Lucrezia Furian e della chirurgia toracica del professor Andrea Dell'Amore. Nel 2025 eseguiti 239 trapianti di rene, 37 di polmone e 12 di pancreas.
2: Pubblicata dal Sole 24 Ore la classifica dei sindaci e governatori più amati per quanto riguarda i presidenti di regione, quello del Veneto Alberto Stefani al secondo posto alle spalle del collega pugliese De Caro. Il sindaco più alto in classifica a livello nazionale per quanto riguarda i capoluoghi di provincia è quello di Treviso, Mario Conte, ottava posizione.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sorriso!
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare anche l'amico Dario da Trieste, e non solo, lui mi scrive: io darei un bacio sulla guancia a Rocio Morales, ex moglie di Raul Bova. Vabbè, certo, una bellissima donna, assolutamente. Un abbraccio, e un abbraccio va ancora all'amica Cristina. Tra poco arriva amico Alberto Acervis, intanto Simona 40 con Creme.

0: pazzesco il suo nuovo singolo su Radio Sorriso. E andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Buongiorno a tutti, specialmente a quelli che sono rientrati dalle vacanze. Buongiorno, ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Un saluto a te.
0: Era dedicato a me.
2: Invece io ne approfitto un minuto per ringraziare Alberto.
0: Sì.
2: Perché mi è arrivato proprio giusto esattamente la settimana scorsa venerdì la tua mega offerta, quindi grazie Alberto, veramente qualcosa di generoso.
0: Ma la voglio conoscere anch'io la mega offerta.
2: Non so se posso dirti, Alberto, cosa allora, dici? Gliela vuoi dire?
1: Oh, ma tu non, voi non tenete giù neanche l'acqua. Allora, diciamo questo però, perché fidatevi, dopo tanti anni posso permettermi di dirvi fidatevi. Questa offerta riguarda le prime 30 di voi, 30 telefonate che giungeranno questo numero. Quindi scrivete già 030 68 40 408. Siccome molte persone ci chiamano e dicono: Alberto, siamo in due in famiglia, sono da solo, 6 bottiglie sono un po' troppe, abbiamo fatto questa pensata. Voi direte come la pensate e io oggi vi faccio l'offerta. 3 bottiglie del nostro olio extravergine di oliva Acerbis, attenti, 2 del fresco di Frantoio che va bene a crudo e ottimo in cottura, 1 del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, quello che regalate a Natale, che ha un valore che supera i 25 euro, più 6 scatole di tonno, il nostro tonno che vedete sul catalogo, di Sicilia, vero, originale, 6 scatolette di tonno pinna gialla, una cosa fuori di testa, molti di voi lo conoscono. Tutto questo, quindi 3 bottiglie di olio, 2 del fresco, 1 del primo, 6 scatole di tonno di Sicilia, che non vi dico il prezzo perché sapete che il tonno buono costa, comunque per voi di Radio Sorriso, le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408, prenotabile per luglio o per settembre, perché agosto non ci siamo, attenti, tutto questo non 75 euro ma 55 euro, 55 euro,
0: il numero
1: 55 euro, 030 68 40 408, 20 di voi, apro i telefoni, vai!
0: Grazie, ciao. Grazie Alberto, ciao. Un abbraccio, buona giornata, tra pochissimo sentiremo Miriam. Andiamo con invece ciao ciao Monica Borsato e salutiamo Paola che ce l'ha richiesta dalla provincia di Padova. Un abbraccio forte a lei e noi ci ritroviamo tra
2: pochissimo. Andiamo in musica.

0: consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
1: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Ciao Miriam!
2: Ciao Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori di Radio Sorriso. Io sono qui stamattina innanzitutto per ringraziarvi della fiducia. Siete stati in tantissimi che avete già provato e ricevuto il nostro ACUC2, ossia il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2 per le cartilagini articolari, per chi soffre di artrosi. E purtroppo l'artrosi è una malattia degenerativa cronica che colpisce le nostre articolazioni, perché le nostre cartilagini col tempo, con l'usura e anche attraverso un meccanismo per cui il nostro corpo comincia ad autoattaccare queste cartilagini, il nostro sistema articolare si infiamma e abbiamo infiammazione, appunto abbiamo dolore. Noi possiamo intervenire attraverso un meccanismo naturale, che è il meccanismo di tolleranza orale del nostro collagene di tipo 2. Con l'assunzione giornaliera di una pastiglia di collagene, che cosa facciamo? Andiamo a dire al nostro sistema immunitario di non attaccare il collagene, quindi le nostre articolazioni saranno più preservate, le nostre cartilagini saranno meno danneggiate ed ecco che avremo meno rigidità e più elasticità attraverso l'assunzione di una pastiglia al giorno del nostro integratore alimentare UC2. Già in molti l'avete provato, in molti mi avete già chiamato che cominciate già a sentire i primi benefici dopo qualche settimana di utilizzo. Ecco perché io stamattina ho preparato per voi un'offerta straordinaria. Innanzitutto, se dite di avermi sentito alla radio, non pagate la spesa di trasporto. Volete provare 30 giorni di trattamento? Una confezione da 30 giorni di trattamento, 35 euro direttamente a casa vostra. Volete provare 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro senza pagare le spese di trasporto. Ma se volete fare il trattamento completo di 4 mesi, io stamattina ho per voi un'offerta unica, irripetibile, che vi posso dire solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. E se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso, oltre al trasporto in omaggio avete anche Arnia, che è un integratore alimentare per il supporto fisico e mentale a base di miele, propoli, pappa reale e polline.
1: Grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Alla prossima.

0: questo Zarabara nel sole per l'amica Antonietta dalla provincia di Padova. Un saluto.
1: Io oggi, giornata del bacio, darei un bacio a tutto lo staff di Radio Sorriso.
0: Grazie.
1: Che ci tiene compagnia, Argentina da Cordovado.
0: Grazie Argentina, grazie mille.
1: Che gentile, grazie. Che bello però dare un bacio a tutti noi.
0: Bello, bello, bello.
1: Un bacio sulla guancia a Rocio Morales, ex moglie di Raul Bova. Hai capito, Dario?
0: Giustamente.
1: A chi dareste un bacio, scusate, in questa giornata? Raccontatecelo. Salutiamo anche l'amica Laura di Cervarese e salutiamo, credo, anche il nostro amico Giovannino.
0: Giovannino, sì, che va via, vi saluta, ci ritroviamo sabato sempre qui su Radio Sorriso.
1: Perché tu sei in vacanza qualche giorno, però ricordiamo che domani sera c'è un appuntamento importante.
0: Certo, domani c'è il Balliamoci Sopra in Piazza San Giorgio, Rosolina Mare. Vi aspettiamo numerosissimi.
1: Sì, a partire dalle 20:45 si balla con noi di Radio Sorriso, ma soprattutto con tantissimi ospiti.
0: Veronica Cuneo,
1: Matteo Tarantino,
0: Diego Zamboni,
1: Giusy Mercury, che insieme al nostro Alex presenteranno anche la serata,
0: Marco e Ignagara,
1: Daniela Cavanna. Però ricordiamo che prima degli artisti si ballerà con noi di Radio Sorriso, in modo che insomma potete fare anche i vostri balli preferiti
0: e anche riscaldarvi un po'. Ricordiamo,
1: certo,
0: che c'è la pista in acciaio, si balla sotto le stelle, quindi vi aspettiamo numerosi in Piazza San Giorgio.
1: E ricordiamo, domani sera non potete mancare, assolutissimamente non potete mancare, Piazza San Giorgio, Rosolina Mare. Grazie Giovannino.
0: Grazie Iris, un saluto a tutti, ciao.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Io aspetto l'estate per le vacanze.
14: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
15: Balliamoci sopra.
13: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio.
8: Sorriso.
10: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Mamma Music. Matteo Bensi con Un bacin d'amor. Saluto Cesarina di Brescia che dice: ciao Iris, ciao Giovannino, è un piacere sentirvi. Io darei un bacione a mio marito visto che sono in montagna per un campo estivo con i ragazzi della parrocchia. Buona giornata a tutto lo staff della radio. Grazie mille, buona giornata a voi. Salutiamo ancora l'amica Aurelia, un abbraccio forte. Andiamo con il prossimo valzer. Arriva Patti Stella con Ondeggiando. Oh,

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Sonia De Castelli con Vaniglia. E salutiamo ancora le persone che ci stanno seguendo anche nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso. Voi mettete i vostri mi piace, i vostri commenti, noi vi leggiamo sempre tutti. Volevo salutare tipo qualcuno, vediamo, salutiamo, prendo qualcuno a caso, non me ne vogliate amici sorrisini, però ogni tanto sapete che anche noi entriamo proprio nella pagina per spiare un po' cosa ci commentate. È anche vero che oggi ci sono anche dei compleanni speciali da festeggiare, se entrate nella pagina Facebook li vedete. Allora vado a salutare l'amico Tullio, ciao Tullio, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche Michela che dice buongiorno, grazie mille, buongiorno, ma rispondete anche all'argomento del giorno, lo potete fare anche nella pagina Facebook. Saluto Giovanna che dice io darei un bacio a mio marito. Maria Emilia De Pietri dice buongiorno e tanti baci a tutti, grazie, grazie mille. Invece a chiamarci è stato l'amico Max Di Cavello che dice Iris guarda io darei un bacio a tutti i sorrisini all'ascolto di Radio Sorriso. E allora dedichiamo la prossima canzone, il nostro Alex insieme a Sara Tommasi con Patrick.

sorriso ai canti della steppa, la voce di Gina dall'orchestra dei Magri e Lisoni, e noi siamo giunti al termine di queste due orette passate assieme. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina dalle 9 sempre qui sulla radio più giovane che mai, in compagnia della bella musica. E ricordo, domani mattina ci sarà Tiziana. Sto dicendo una cosa inesatta, mi sa che domani mattina ci sarà Tiziana a tenervi compagnia dalle 9 alle 12, invece per quanto mi riguarda ci troveremo domani sera a Rosolina Mare al Balliamoci Sopra con questo spettacolo straordinario insieme a Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Daniela Cavanna, Giusy Mercury. Saluto anche a chi ce l'aveva richiesta, l'amica Daniela Cavanna, cioè Brunetta da Conselve, che dice: eravamo impegnati, stiamo andando al Barella, se è possibile una canzone di Daniela Cavanna che domani vedremo a Rosolina, quindi domani sarete dei nostri, ci fa un sacco piacere, grazie Brunetta. E ci ascoltiamo come ultima canzone Marco e Niagara con Oro, anche lui sarà presente nella serata di domani, e poi a rientro dalla pubblicità andremo ad accontentare anche l'amica Brunetta, perché avevamo messo anche lei, Brunetta, sì probabilmente non stavano ascoltando la radio nell'ora precedente, però vabbè, dai, ci stai. Comunque buon viaggio, so che state andando ad Albarella, quindi ci sarà anche qualche giorno di vacanza per voi. Un bacio a tutti e fate i bravi, e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. E se per caso andate in giro per tutta l'Italia, ricordatevi di scaricare l'app di Radio Sorriso, e ricordatevi anche che nelle vostre radio, soprattutto quelle dell'auto, esiste anche il DAB, e soprattutto se andate nelle zone di Rimini, Ravenna, Ferrara, quelle zone lì, anche con il DAB ci potete seguire, quindi anche se siete in auto la frequenza non arriva più, l'FM, arriva il DAB, quindi ci potete ascoltare tranquillamente. Tra l'altro l'abbiamo fatto io e Alex praticamente da Padova a Gattaio a Mare, ci siamo sempre ascoltati Radio Sorriso praticamente sul DAB. Voi trovate direttamente i nomi delle radio, trovate anche Radio Sorriso. Marco e Niagara con Oro, bacio a tutti.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: solo, solo da Iperceramica.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

Piazzolla, la fisa di Alvio, Alvio ed Elena, Alvio Boscarello. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini, nel viaggio musicale di Oltre Oltre il Liscio, un valzer lento e con Ruggero Scandiuzzi si apre la porta dei segreti.

Ruggero Scandiuzzi, La Porta dei Segreti. E il nostro viaggio musicale prosegue facendo tappa in quella di Conegliano, andando a salutare Bruno con Max De Palma e Un Pugno nel Vento. Da Conegliano poi a Vicenza, salutando Lina con Pietro Galassi e Marco Zeta, le 11 ore.

sempre la baciata con Michael Diaz. Facciamo tappa, cari ragazzi, cari sorrisini, in quelle di Oderto. Vado a salutare Carla, buon pomeriggio anche a te. Segretamente in arrivo con protagonista Elena Cammarone.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
18: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
20: Ma va, sono andata da Ivan Team.
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Pamela Antolini, una passeggiata in Riviera.

Marco e Alice, il paso doble Alejandro. Andiamo in quella di Treviso, andando a salutare Giuseppe con protagonista Michele Rodella da Napoli a New York.

andiamo a Brescia adesso, facciamo tappa a Brescia andando a salutare Anna con Veronica Cuni e Matteo Bensi, figlia dei Monti. Poi da Brescia a Limena, Padova, il saluto a Fausto con, a seguire, protagonista Mary Merol, l'orchestra di Paolo Bagnasco con Anna.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
0: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
2: Balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liberi. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
10: Ali, migliora la vita.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio A14 diramazione Ravenna e il bivio A14-A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale Est Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E il brano di Lara Agostini Band era uno degli ultimi, dal titolo Immagina.
2: Radio Sorriso.
1: E proseguiamo insieme fino alle 18 con Antonella, le vostre dediche, i vostri sorrisi al 345 48 45 663 via messaggino, oppure 0423 7366 80 81 finale. Oggi stiamo parlando del bacio perché è la giornata mondiale del bacio e c'è chi mi scrive: sono Stefano da Spilimbergo, il bacio più vero dalla mia ex moglie Marina, il bacio più falso da una certa Manuela, perché giustamente ci sono anche i baci falsi oltre a quelli veri e quelli che si ricordano, forse quelli falsi si ricordano di più. Hai ragione Stefano, un buon pomeriggio anche a te. Vado a salutare anche Aurelia da Udine, grazie mille per il vocale Aurelia, ben trovata, un abbraccio forte anche a te. Andiamo avanti con le vostre richieste, andiamo ad accontentare l'amica Susanna di Vicenza che chiede un tango, ascoltiamoci insieme a lei Premino Saludos Amigos.

Dennis dell'Orchestra Voice con questa canzone Stai con me. E andiamo a fare un po' di saluti, perché vado a salutare gli amici che ci hanno scritto e ci hanno richiesto le canzoni e a brevissimo sentiremo in onda. Innanzitutto andiamo ad accontentare l'amica Chiara della provincia di Treviso, che chiede una mazurka di Alvio ed Elena con La mia vicina, e successivamente invece vado ad accontentare l'amica Gianna di Treviso che vuole ascoltare Luna Rossa. Andiamo subito con le vostre richieste, ragazze.

L'orchestra di Renzo Biondi con questa Luna Rossa, canzone che è stata richiesta dall'amica Gianna di Treviso. Ancora un buon pomeriggio, cara Gianna, e buon proseguimento di serata. E adesso andiamo invece in quella di Fontana Fredda, andiamo ad accontentare l'amico Luigi che dice: bello l'argomento di oggi, devo pensare però qual è il bacio. Forse il bacio più bello è stato il primo bacio che ho ricevuto da mia moglie. E potrebbe essere, lo sai solo che tu, caro amico. Luigi, lo sai solo che tu. Ci ascoltiamo la canzone che hai richiesto nella versione Rossella Ferrari Casanova. Ci ascoltiamo Chiquitita.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
14: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Il brano del mese dell'orchestra Luca Roncari per l'edizione Trevisan dal titolo Simpatica Cumbia.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: E proseguiamo con le vostre dediche e le vostre richieste, ancora una mezz'oretta insieme, 20 minuti insieme, poi lasceremo tutto nelle mani di Luca, quindi proseguirà lui con le vostre richieste a soddisfare le vostre dediche. Andiamo a salutare l'amica Luigina da Morgano in provincia di Treviso. Buongiorno mia cara Antonella, mi puoi mettere la canzone Verrà la notte, Marilisa Maniero? Grazie mille, buon proseguimento della trasmissione. A breve ti accontentiamo, ma prima andiamo invece a ricordare un appuntamento, perché vi ricordo che martedì 7 luglio, ovvero domani sera, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra a Rosolina a Mare. Piazza San Giorgio a partire dalle 20.45 diventerà una pista da ballo. Iris, Max e Alex saranno là con voi con ospiti speciali. Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna e Matteo Tarantino. Le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance faranno ovviamente da supporto alla serata e sarà presentata da Alex e da Giusy Mercury. A partire dalle 20.45 si balla su pista in acciaio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio e con una canzone di Matteo Tarantino, un bel mambo che magari domani sera sentiremo, andiamo a fare un po' di saluti. Vado a salutare Pierina da Costa di Rovigo, vado a salutare anche Gabri che vuole salutare Paola e Antonio con una bella canzone allegra, quindi un bel mambo ci sta, e soprattutto vado a salutare anche l'amica Rosetta di Cervignano. Ci ascoltiamo insieme, che poi la sentiamo già in sottofondo, un mambo da Matteo Tarantino, Reset. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio a voi.

La voce di Marilisa Maniero con Verrà la notte, canzone richiesta dall'amica Luigina di Morgano. Una buona serata ancora a Luigina. Ora invece andiamo ad accontentare due amici, Renato da Villa del Conte che chiede Serena Lo Faro con Oceania, ma prima invece andiamo ad accontentare Celestino di Sanstino di Livenza che chiede Marco il Cran con Tornerò, salvami. E Celestino si riaggancia all'argomento di oggi, ovvero la giornata mondiale del bacio. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro bacio indimenticabile, quello che vi portate ancora dentro, e mi scrive: bellissimo il tema odierno, se possibile vorrei ascoltare Marco il Cran, Tornerò, salvami. Una buona serata, grazie Celestino da Sanstino di Livenza. Una buona serata a te caro Celestino, e noi ci ascoltiamo Marco il Cran, Tornerò, salvami.

0: Serena Loffaro con Oceanica, canzone richiesta dall'amico di Villa del Conte Renato. Una buona serata ancora Renato, e io adesso vado, non sono più da sola, Sorrisini, è arrivato il nostro Luca. Buonasera Luca.
1: Buonasera Antonella, ciao e buonasera a tutti Sorrisini. Ma da quanto tempo che non ci davamo questo cambio?
0: È vero,
1: bello.
0: Da un po'.
1: Molto piacere sono
0: grazie,
1: qui.
0: Grazie.
1: Tutto bene?
0: Io bene, tu?
1: Molto. L'argomento del giorno poi vedo che ha preso molto.
0: Sì, l'argomento del giorno
1: questa
0: piace.
1: Questa giornata
0: e noi
1: mondiale
0: siamo curiosi,
1: del bacio.
0: Esatto. Noi siamo curiosi, qual è il bacio più bello per te?
1: Ma non ce n'è uno solo.
0: Vedi,
1: assolutamente. Anche perché credo che il bacio sia una cosa importante, non è scontata.
0: Bravo.
1: Quindi quando si dà un bel bacio, beh, insomma, deve essere con qualcuno di importante.
0: Sono
1: assolutamente.
0: D'accordo.
1: Ecco. Però anche i baci tra amici, cioè anche il bacio sulla guancia,
0: certo,
1: secondo me è un bel bacio. Ecco, io solitamente cerco di darlo proprio sulla guancia.
0: A
1: non
0: fare
1: sai,
0: lo stampo.
1: Non guancia su guancia.
0: No,
1: ecco,
0: d'accordo,
1: ecco, sono
0: d'accordo.
1: Sì, senza lasciare, insomma,
0: certo,
1: residui, ovviamente.
0: Certo. Però, a me invece il bacio più bello che mi è piaciuto di più è stato quello del figlio di mio cugino.
1: Del figlio?
0: Sì.
1: Ah, ho capito, del
0: delfino. Hai presente i baci dei bambini?
1: Sì.
0: Tutto
1: sì.
0: Bello sporco di
1: bello.
0: Cioccolato. Nene, vieni qui che ti do un bacino.
1: Bello.
0: È stato, però mi è piaciuto molto, lo ammetto.
1: Ecco. È vero, anche i bacini del mio figlioccio, è vero.
0: Vedi?
1: Non è molto largo, ma quando me li dà, dai, con tanto affetto.
0: Vedi. Cioè, allora, sì, proseguite a inondate di baci anche Luca, mi raccomando.
1: Esatto, io sono qui. Li prendo tutti.
0: Lui li prende, a braccia aperte, li prende.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti, io vi lascio con l'ultima canzone, vado ad accontentare Tiziano dalla provincia di Verona che mi scrive: ciao Antonella, buon pomeriggio, sono Tiziano dalla provincia di Verona, richiedo per favore se puoi canzone di Argento Vivo, Il canto del marinaio, ho sempre acceso Radio Sorriso, siete tutti bravi speaker, grazie, ciao. Grazie a te caro Tiziano.
1: Ciao, grazie.
0: Io Sorrisini vi lascio in buone mani e noi ci ascoltiamo Argento Vivo. Luca, buon lavoro a te.
1: Grazie, ciao Antonella. E a tra poco Sorrisini.

0: Avete ascoltato I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
11: Sono le 18 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni, su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, e l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli, volei quarti dopo aver battuto De Minaur.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info.
8: Sorriso!
9: Momento di cocktail di sera.
10: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Mary Rinaldi con Abanero, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e ringraziamo le edizioni Caramba per questo brano del mese. Ben ritrovati sorrisini, buon lunedì 6 luglio 2026, le 18:11 e siamo pronti per questo bel cocktail di sera, naturalmente con la compagnia, la voce di Luca, fino alle ore 20. Vi ricordo subito l'argomento del giorno, che è stato bello discusso, ecco, da stamattina. Mattina ho sentito, oggi giornata mondiale del bacio, quindi fatemi sapere la vostra, qual è stato il bacio più importante che ricordate ancora, oppure quello anche che avete dato un po' con fatica, oppure un bacio a tradimento, ma insomma un sacco di baci ci sono, quindi fatemi sapere la vostra assieme naturalmente alle vostre richieste e dediche musicali. Per farlo, beh, semplice 345 48 45 663 per quanto riguarda guarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto il nostro amico Walter di Buia, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Una bella begin, la voce di Patrizia con Buonanotte amore mio. Ciao Walter.

Domenico Cerri con Geremia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma continuiamo con un bel terzinato. La voce di Michele Ranieri con Io e te, sempre qui su Radio Sorriso.

Farfilò, ricordificio musicale con Cimitero di Rose. Vado a salutare l'amica Rosetta da Cervignano del Friuli che aveva piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Rosetta e una buonissima serata. Ma continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Beniamino di Conco che mi ha scritto un bel messaggino al 345 48 45 663. Buonasera, posso ascoltare un paso doble dell'orchestra Bagutti? Ma con molto molto piacere caro Beniamino, ho scelto per te Bella Spagnola e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo. Ciao Beniamino.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Sorriso!
11: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
19: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Fabio Corazza con Baila Chico, sempre qui su Radio Sorriso, ben rientrati, ben ritrovati Sorrisini in diretta, qui fino alle ore 20 con cocktail di sera a tenervi compagnia, la voce di Luca e tanti tanti auguri a Fabio Corazza, l'anima e il motore dell'orchestra Fabio Corazza, orgoglio pordenonese che da anni fa ballare il Nord-Est. Fabio non si limita a suonare, guida, scrive e arrangia, dai grandi classici che tutti cantano ai brani originali nati dalla penna dei suoi musicisti in collaborazione con le case editrici più importanti d'Italia. Tanti tanti auguri da tutta la famiglia di Radio Sorriso e voi cari sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Fabio proprio nella nostra pagina Facebook e commentare sotto questa bella foto e questo bel pensiero che è stato scritto dal nostro direttore Alex, quindi mi raccomando non mancate a fare gli auguri a Fabio Corazza. Andiamo avanti con un po' di saluti, vado a salutare Dina da Rodeano, l'amica di Solidea che mi scrive ciao Luca, ciao anche a te cara Dina, un abbraccio forte forte forte, poi saluto anche l'amica Maria di Mira che sente il caldo, lo sente talmente tanto che si deve cambiare la maglietta più volte al giorno perché dice io ho troppo caldo, Maria è la stagione, portiamo pazienza, un abbraccio e una buona serata anche a te. Andiamo con un bel terzinato, una bella novità di questo 2026, Francesca Mazzuccato con Stringimi Forte.

Diego Zamboni, bella gioia, sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Diego Zamboni, insieme a Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Giusy Mercury, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, saranno gli ospiti speciali della serata di domani sera. Lo spettacolo di Radio Sorriso, balliamoci sopra, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Max ed Alex e le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra martedì 7 luglio, quindi domani sera, Sorrisini, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, e vi ricordo che l'ingresso è gratuito. Mi raccomando, non potete assolutissimamente mancare. Saluto Gabri di Vallà, scusate, che mi ha telefonato per un saluto veloce, e poi vado ad accontentare Antonio di Ariano, che mi richiede il prossimo brano. Questo bel valzer, Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Ciao caro Antonio, buona serata, e il brano è tutto per te.

0: Mediterranea, questa bella cumbia, Francesca Mezzadri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, la messaggistica 345-4845-663, se avete il piacere di telefonare 0423-736680 o 736681. Ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. Sorrisini, fatevi sentire.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 7366 80.
1: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito e accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sorriso!
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Una cena sotto le stelle, non puoi fare.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
22: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel. A Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
23: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
24: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
25: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704.

0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: andata, racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Io aspetto l'estate per le vacanze.
9: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
10: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 23 e 4 minuti.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Passioni in valigia. Già da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro. Batte.

0: ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:02.
3: C'è un aggiornamento di notizie. Ben ritrovati. Molti statunitensi, anche fra quelli che hanno votato Trump, prendono le distanze dal loro presidente, dopo i nuovi attacchi che questi ha mosso contro la presidente del Consiglio italiana. Il tycoon, proprio alla vigilia del vertice NATO di Ankara, ha pubblicato sul suo social Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'era scritta «Serve un ordine restrittivo». Sempre nelle stesse ore, Trump ha pubblicato anche commenti sprezzanti sull'imponente funerale di Al-Khamenei a Teheran. In Puglia, turisti costretti a mangiare di nascosto in spiaggia perché i gestori degli stabilimenti balneari vietano loro di portarsi il cibo da casa. Il presidente della regione De Caro si dice sbalordito.
4: Leggo con stupore le parole di Assoturismo. Si parla di immagine danneggiata. Se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato. Le regole sul decoro in Puglia ci sono già dal 2019. È vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Quindi chi porta cibo da casa può utilizzare soltanto posate e stoviglie biodegradabili, non si può portare del cibo in qualunque maniera. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
3: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Sorriso.
0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.